Non mi lasciate più! Non mi lasciate più! Non mi lasciate più! Non mi lasciate più! Non mi lasciate più! Non mi lasciate più! Non mi lasciate più! Non mi lasciate più! Non mi lasciate più! Non mi lasciate più! Non mi lasciate più! Non mi lasciate più! Non mi lasciate più! Non mi lasciate più! Non mi lasciate più! Non mi lasciate più! Non mi lasciate più! Non mi lasciate più! Non mi lasciate più! Non mi lasciate più! Non mi lasciate più! Non mi lasciate più! Non mi lasciate più! Non mi lasciate più! Non mi lasciate più! Non mi lasciate più! Non mi lasciate più! Non mi lasciate più! Non mi lasciate più! Non mi lasciate più! Non mi lasciate più! Non mi lasciate più! Non mi lasciate più! Non mi lasciate più! Non mi lasciate più! Non mi lasciate più! Non mi lasciate più! Non mi lasciate